Poi amicarà assicurata. Io nani, la reina, io nani, ocurio, ana, amico.

fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafifi atu. Ia te outou. I lunga ole ea. Neala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.